0: Attenzione, la vita cosa mi piace di più?
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.